0: Non è vero, io non so se è morto c'è ancora.
1: Dispatch on 523. David Young Frank 8841.